son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero io spazzo gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo. Cobrante la cobra.

mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No. 30? No. 20? Nessuno si sgomenti per provarmi il mio compito.